Mabel Anaman, Nini Kunini, Ma Eda, Erade Asi. A QSC, Susu, Nina Bushia, Derade Asi. Teresa, Nini.

Jesus, Martha, Eda, Eradi, Asi. Edmond, Nene, Yirini, Ma, Eda, Eradi, Asi.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Di ebe be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Just